0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Abicati, futuro tani, Abicati per torni si peri, Abicati per futuro, Abicati per show.
1: Scandinavian Albania Radio.